operatori della rumba congoliana. Ferigola, che fuir toi-même è più profitabile che fuir le lion. Adolphe Mouti Bachilamouina.